Cosa vorresti dire? Cosa vorresti fare? Se senti già le suole farci già, che ci vuoi fare se nel taschin frugari frugogno non puoi trovare il becco d'un quattrin? Libero te ne vai, a piedi mai non hai

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

non crede più all'amore, perché giammai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare, con tre parole

Il storisnianco se ne tortù, o loco manco, mi gonno franco, e mo soiù, o stivin, che è ma sir dobu. Stanno felulin, con gönzul, se sirve, se fu mi